0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando?
1: Radio Padova.

0: Sono le 3 e 5 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

La genesi del tuo amore qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora buongiorno da parte di Max Dupré. Me la sono messa in saccoccia da un bel po' di tempo il fatto di poter riscattare la laurea, e adesso la situazione peggiora ancora di più. Stiamo parlando di pensione, riscatto di laurea agevolato per la pensione, dicono, ma dal 2027 aumenta il costo, e anche di una percentuale non da poco, del più 2,9%. Un riscatto quindi della laurea in tema pensionistico che è tutt'altro che agevolato, e viene in qualche modo punito con questo

0: aumento del 2,9%. Questo richiederebbe un onere aggiuntivo di circa 180 euro per ogni anno di studio. Insomma, alla fine sono bei soldini che per uno che si avvicina alla pensione fanno un po' gola, nel senso che uno pensa, fa un ragionamento e dice: ma se ho rischiato quegli anni di laurea magari mi si avvicina il periodo pensionistico, ma se devo pagare altrettanto allora forse mi conviene stare dove sto. 7:48 minuti, 328 319 8000. Se invece siete vicini alla pensione o ci siete entrati da poco nella fase pensionistica, magari ce lo raccontate e condividete con noi questa bella nuova avventura della vita al 328 319 8000.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Elisa Takaci e Ketra e Tommaso Paradiso con Da Sola in the Night, e invece tra poco le ultime notizie con la redazione.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. E le canzoni che amerai.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Genova News.
1: Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe fino all'8 ottobre e attacca Meloni e Tajani. La guerra con l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari, la stima è aggiornata ai primi giorni di agosto, a rivelarlo un rapporto del Congresso americano. Il Dipartimento della Guerra di Washington smentisce Trump, c'è carenza di munizioni. Intelligenza artificiale, nuovo monito del Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo.
2: L'innovazione rimanga sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, dei diritti fondamentali, e questo interpella la responsabilità degli Stati e degli organismi sovranazionali.
1: Serie A, manca soltanto l'ufficialità. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. L'ex City del Belgio paga un avvio disastroso, un punto in 4 gare. Al suo posto pronto Raffaele Palladino. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 7 e 59 minuti.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Buongiorno amici.
8: Le 8 in punto di questa mattinata che spezza in due la settimana. Buon mercoledì, oggi 16 del mese di settembre. Max Dupré fino alle 9. Adesso anche con il ritorno di Biagio Antonacci, la sua Pazzo di lei. Radio.

0: Biagio Antonacci, Pazzo di lei, canzone del 2005. C'è una linea del tempo anche per le canzoni e ci ricordiamo ogni tanto di dare uno sguardo per capire dove eravamo, che cosa facevamo. C'è una linea del tempo anche per la benzina, purtroppo. E infatti la mia curiosità mi ha spinto stamattina a guardare il prezzo della benzina in Italia negli ultimi decenni. Prezzo in Italia che è aumentato, è inutile ricordarlo, dell'80% negli ultimi 20 anni, pur non muovendosi in modo speculare o lineare rispetto al valore del petrolio greggio. Infatti circolano in rete anche delle comparazioni tra il costo del petrolio al barile e la benzina poi alla pompa, e si vede che effettivamente non sono speculari. Anni 90 la benzina costava, la benzina super costava circa 1500 lire al litro, pari a 0,77 centesimi di euro, mentre il diesel si attestava sui 900 lire, quindi 46 centesimi di euro. Anni 2000-2010 si è assistito a una forte crescita legata alla domanda globale e ai picchi del greggio, con prezzi medi annui della benzina passati da meno di un euro, quindi a 1,50 euro, 1,70 euro massimo, e già ci sembrava tantissimo. Anni 2020-2026 invece, con le crisi geopolitiche come il conflitto in Ucraina del 22 e le successive tensioni di quest'anno, di quest'ultimo anno, hanno spinto ripetutamente i listini verso l'alto. Inutile ricordare che la benzina sfiora i due, anzi l'ha superato i 2 euro, la soglia anche psicologica dei 2 euro al litro. Il prezzo finale alla pompa non dipende solo dal costo della materia prima, come molti di voi sapranno, non solo quindi dal petrolio, ma è determinato dalla tassazione. In Italia accise e IVA infatti continuano a incidere pesantemente sul prezzo finale. Insomma, ci guadagna lo Stato circa il 55-60% del costo totale. E poi c'è il cambio euro-dollaro, il petrolio si paga in dollari, se l'euro perde forza rispetto al dollaro, allora l'importazione del greggio costa di più a parità di prezzo del barile. E poi c'è quella fastidiosa asimmetria temporale, ovvero quando il petrolio sale i prezzi alla pompa aumentano rapidamente, quando scende invece c'è l'effetto piuma e scende molto più lentamente.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, mercoledì 16 settembre 2026. Ariete, la luna nel pomeriggio diventerà positiva e vi donerà qualche buona intuizione per tentare di non perdere troppo terreno nei vostri affari. Siate ricettivi e voto 7+. Toro, il vostro sarà un altro giorno con qualche difficoltà nei rapporti affettivi, in particolare fino a quando la luna sarà ancora in opposizione. Buona in compenso la gestione dell'attività professionale, quindi il voto è 7. Gemelli, avete nell'ottimo aspetto di Mercurio e altre stelle sostegni importanti per continuare a fare programmi per il futuro, così come per occuparvi degli affari correnti. Nel corso della giornata, per la luna che si pone in posizione disarmonica, potrebbe verificarsi qualche noia pratica o familiare. Voto 8-. Cancro, Marte sempre nel segno vi rende energici, tuttavia in ambito lavorativo dovreste essere cauti riflettendo sul da farsi. Via libera invece per i sentimenti e voto 8-. Meno. Leone, il buon umore, latitante fino alle ore del mattino, tornerà a farsi sentire non appena la luna vi guarderà con benevolenza. Nel frattempo cercate di non palesare il vostro disagio, in particolare nelle relazioni affettive. E voto 7. Vergine, grazie al sole nel segno e al buon aspetto di Marte, Venere e per parte di oggi anche della luna, vivrete una giornata interessante al lavoro e piacevole in famiglia. Quindi il voto è 8. Bilancia, una bella e appassionata luna nel pomeriggio vi donerà un certo dinamismo, utile soprattutto per essere più determinati nelle decisioni professionali. Quindi voto 7+. Scorpione, bene gli affari, però di più l'amore in questo momento, che vi dà le belle soddisfazioni visto che Venere nel segno vi ispira emozioni che un ottimo Marte alimenta con tanta passione. Voto 8. Sagittario, la luna nel corso del pomeriggio arriverà nel segno e da subito evidenzierà il vostro spirito entusiasta. Quindi tutto ok e voto 8. Capricorno, siete tra i beniamini di Venere, pertanto la situazione familiare è serena, non altrettanto quella professionale, perciò siate vigili e voto 7. Acquario, sostenuti da un ottimo Mercurio, non dovreste avere difficoltà ad utilizzare le vostre geniali idee per rendere proficuo il lavoro. Dal pomeriggio, quando la luna sarà di nuovo dalla vostra parte, potreste notare piccoli miglioramenti anche nei rapporti affettivi e voto 7+. Pesci, il vostro sarà un buon mercoledì sia per il lavoro sia per l'amore, anche se con il passare delle ore potreste avvertire un po' di stanchezza. Voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Catanese, ma scorre in lei del sangue veneto, trevigiano in particolare. Amore di plastica era Carmen Consoli, tra poco invece uno sguardo alla viabilità.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Italian Bike Week. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. italianbikeweek.net.
1: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e...
4: Già che ci sei, prenota!

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo in questi minuti rallentamenti per traffico intenso tra Miranese e Marghera in direzione Padova e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Vi informiamo inoltre che stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, su raccordo Marco Polo per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene da raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita a Casale sul Sile. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Voce nera epopea a Radio Padova, ritmo italiano 8:33 del mattino, Max Dupré fino alle 9, poi vi lascerò con Luca Lanzere per la seconda parte di mattinata. Perdere la vita per scattare una foto, purtroppo non si tratta di casi rari e isolati, diversi anche questa stagione estiva, l'ultimo è accaduto proprio di recente nelle Dolomiti, la notizia entra di fatto in cronaca, scatta foto notturne e precipita nella zona delle Zercole, sul Col Dai per 160 metri, morto un escursionista della Repubblica Ceca. La tragedia nella notte tra domenica e lunedì, l'allarme poco prima delle 2 di notte, mobilitati il soccorso alpino ed eri soccorso del SUEM, che ha provveduto naturalmente al soccorso immediato, purtroppo senza esiti positivi per l'escursionista. Cresce quindi il numero di soccorsi, dicono anche al buio, tra gli escursionisti mancano però le basi, camminare per esempio di notte è meno facile rispetto al giorno ed è da tenere in considerazione questo dettaglio non trascurabile. Poi c'è il caso delle cordate, infatti chi è esperto dice non vale per chi è in parete, questi alpinisti dovrebbero sapere il fatto loro e quindi affrontare la difficoltà della scalata e di certi sentieri sapendo bene che stanno rischiando e facendo rischiare soprattutto anche la vita dei soccorritori. Una foto insomma vale la vostra vita e quella di chi viene in vostro soccorso? Questa è la domanda che ci facciamo. Io penso davvero che non sia così, quindi mettete via quel telefono e godetevi la montagna e le bellissime emozioni che vi può regalare.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità.
8: Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri le

delle canzoni più intense di 883 Ti Sento Vivere, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime alle 9.55. Tra poco le ultime notizie, ma adesso una canzone nuova con Gianna Nannini, si intitola Meraviglioso Errore.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.

0: Radio Padova News.
1: Secondo FBI e Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. E stamane denuncia del presidente ucraino Zelensky: la Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto il leader di Kiev. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump: nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme ai democratici. Si aggrava il bilancio a Gaza, dove un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. 5 morti e 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Apertura di seduta in calo per la borsa. In avvio Piazza Affari cede circa 0,5 punto. Lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10:01.

0: Elodie su Radio Padova, la canzone si intitola 2 alle 10 e 5 minuti, ci concede di entrare in un'altra ora insieme con la nostra musica. Adesso ne mettiamo in fila 3 subito, Mara Sattei con Enrico Nigiotti, è sabato sera.
1: Tre canzoni in fila.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Padova, canzone nuova alle 10:14. Buona mattinata, tra poco parleremo della generazione Z. Per loro volersi bene è un progetto di vita e non è solamente un plus, è una cosa concreta, ma ne parliamo tra poco. Mentre adesso ascoltiamo anche Laura Pausini e questa è la sua versione di un classico di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto! Radio

0: quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Segnaliamo ancora lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Est e Montebello verso Venezia a causa di un veicolo fermo, mentre per traffico intenso si registrano rallentamenti con code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud sempre verso Venezia. Sul tratto della A4 Padova-Venezia si viaggia incolonnati tra Spinea ed il bivio per la A13 verso Padova per traffico intenso e per lo stesso motivo sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Castellana e Marghera per chi viaggia verso Padova. Vi informiamo inoltre che sempre sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani 17 settembre le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Giorgia su Radio Padova, buona mattinata. Adesso parliamo della generazione Z italiana, perché volersi bene per loro non è più una tendenza passeggera, ma è un vero e proprio progetto di vita. Quasi un giovane su due considera il benessere fisico e mentale una priorità assoluta su cui investire a lungo termine. E poi stanno anche abbattendo dei vecchi tabù. Per loro la salute mentale è più importante di quella fisica. C'è il desiderio di vivere meglio, di dormire in modo più regolare e mangiare in modo consapevole per prevenire i problemi di domani. Ma ancora, quando si parla di scienza e prevenzione, i giovani sanno chi affidarsi. Crolla quindi il mito degli influencer generalisti sui social media. I veri punti di riferimento rimangono i medici e i professionisti del settore. Insomma, è una generazione matura, proattiva, determinata a prendere in mano il proprio domani, partendo proprio dalla cura di sé. E questa è una bella notizia, è la fotografia praticamente che ci dà un'immagine dei giovani italiani in questo momento. Buona mattinata. A proposito di artisti giovani, di ragazzi giovani, Aiello è una generazione Z e la sua canzone si intitola Sotto Sotto.

Padova. Suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggia.

0: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: A 144 abitanti, scusate, ma l'umidità porta anche i rospi, come ben sapete. 144 abitanti che hanno detto: cosa facciamo noi a Celle di San Vito, che non riusciamo a far venire la gente per vedere questo piccola bomboniera?
1: Sì,
0: no?
1: Che poi è bello.
0: È molto carino. Lo conosci? Ci sei stato?
1: Mia moglie ha le origini paterne da quelle parti.
0: Ah, ecco, quindi almeno
1: sì.
0: Allora, 144 abitanti si sono trovati. Non è che facciano tanta fatica, fanno presto, sì. Fanno una chat. E si sono improvvisati influencer al punto tale loro, perché l'economia non
1: certo.
0: permetteva altro. E sono riusciti a muovere il mercato. Addirittura c'è la sindaca che dice: va premiata la spontaneità dei cittadini. E addirittura il costo per dormire equivale a un rimborso spese. Perché per gli abitanti di Celle di San Vito è importante che poi il passaparola faccia il suo.
1: Venite qua, vi ospitiamo.
0: Vi ospitiamo,
1: state
0: venite
1: bene
0: qua.
1: E poi raccontatelo in giro.
0: Bravissimo. Guarda che
1: bella. È di una logica
0: bravi.
1: Disarmante.
0: Eh sì, ma certo. Anche perché io mi vedo magari non tutti giovanissimi, questi 144
1: sì,
0: abitanti,
1: appunto,
0: quando ci saranno le persone con anzianotte, ma saranno lì, no, anche loro, per dire, vieni a, non so come fare il foggiano, vabbè, venite a Celle di San Vito perché qui si sta bene, cose così. Poi invece imparare,
1: il punto forte è il cibo.
0: Ma anche andatevi a vedere le foto di Celle di San Vito,
1: sì.
0: È un bijou,
1: sì.
0: È bellissimo. Vabbè, faremo, per colpa nostra ci sarà l'overtourism.
1: No. Regione Puglia, sapete chi dovete ringraziare.
0: Esatto, Radio Padova e Parolino. Imparare una nuova lingua trasforma il cervello. E questo è importante scoprirlo, perché hanno trovato che cosa accade mentre cerchiamo parole e costruiamo frasi. Quindi parlare una sola lingua, magari, che ne so, l'italiano e il dialetto, va bene, ma non è che con questo siano due lingue.
1: Tu dici di no? Secondo me invece, se non è due, è una e mezza.
0: Lo so, ma tu cresci così, no?
1: Sì.
0: Invece se tu, che ne so, poi vuoi imparare il francese, il tedesco, l'inglese,
1: sì.
0: Ecco, imparare una seconda lingua
1: certo.
0: vera aiuta il cervello, e poi vi spiegherò come, ed è molto molto importante, al di là del fatto che avete la possibilità di comunicare anche.
1: Vabbè, hai detto niente, non lo so.
0: Vabbè.
1: E di andare a Celle di San Vito e parlare, chiacchierare con tutti, col primo che passa.
0: Foggiano,
1: come dicono quelle parti.
0: Esatto.
1: Fuggi da Foggia, non per Foggia ma per i foggiani, che poi non è vero.
0: Non è vero.

Uello e Anna Tatangelo insieme su Radio Padova, Notte Poetica. Vi saluto, ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo, fino alle 14, sarete in compagnia di Cristina Dori. Adesso Rose Villain e questa è Fuori Legge.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Droni, sabotaggi, attacchi informatici. Nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen propone una risposta comune. La Presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza. Stamane un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio. Sono almeno 14 morti, di cui 5 bambini. Sarebbero un centinaio le persone sotto le macerie. Un nuovo appello ad evitare contrapposizioni nel mondo è arrivato stamane dal Papa. Sentiamo.
2: La diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita.
1: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e 2 minuti.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
0: Su Radio Padova, ciao Cri.

Quel giorno dei giorni, 2005, ve lo dico nel caso aveste bisogno che vi rinfrescassi la memoria. Buongiorno, buongiorno, si parte per questa avventura quotidiana che si intitola Ciao Cri. Io sono Cristina Dori, spero che stiate tutti bene, insomma immagino di sì, se avete affrontato le prime ore della giornata con Radio Padova Ritmo Italiano non può che essere così. Ricordo subito il 328 319 8000, metti che magari avete già cominciato a preparare qualcosa di buono da mangiare, sapete che potete anche farci un po' di invidia e mandare a questo numero la fotina del piatto che oggi farà un po' la parte del leone del vostro pranzo. Poi magari se mangiate anche due grissini, vabbè, anche la foto dei grissini. 328 319 8000. Allora, siamo arrivati alle 12:07 minuti per ricordarvi che oggi è la giornata internazionale per la protezione dello strato di ozono, dedicata ai 10 anni dell'emendamento di Kigali, che era l'accordo internazionale di una decina d'anni fa che modifica il protocollo di Montreal per ridurre la produzione e il consumo di idrofluorocarburi. Lo strato di ozono è in recupero, ma il baricentro del protocollo si è spostato sul raffrescamento, quindi domanda in crescita, refrigeranti a basso GVP, efficienza degli impianti e strategie passive negli edifici. Sono questi i dati aggiornati alle scadenze normative europee. Insomma, se vogliamo che il buco dell'ozono non ci porti ancora ansie e preoccupazioni, forse è il caso che guardiamo anche un po' in alto. Ma nel frattempo tenete un orecchio teso, perché arrivano loro due, sono Giulia e Coetz con Quelli come me.

Una bellissima foto, quella che ci ha regalato Max Gazzè, La vita con me. Ammazzo il tempo facendo le pulizie di casa, in poche parole, per vedere se riesco a cancellare il ricordo che ho di te. E adesso invece arrivano in tanti, tantissimi. Sono Merck & Cremant e Serena Brancali e The Colors. Questa è Partenope.

0: Giovanotti insieme a 6PM, I Love You Baby, 12 e 20 minuti prima di arrivare anche a darvi tutti gli aggiornamenti nel caso foste al volante. Qui a Radio Padova parliamo anche dei vostri messaggi al 328 319 8000. Infatti poco fa ho detto, nel caso vi foste già preparati o vi steste preparando per il pranzo, magari mi mandate una foto, mi dite a che punto state. C'è Giusy che scrive: ciao Cri, il mio pranzo è verso le 14, non so ancora cosa, però intanto faccio mangiare la mia cagnolina che è venuta con me a fare la spesa, non ho ancora mangiato niente. Insomma, giustamente, va bene così. Oh, mi raccomando, tra poco c'è un buon viaggio che vi aspetta.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl, na na na na na, na na na na. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Taking their way, the only way they know how. Radio Padova Country.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica Le Lenti. Ottica Le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code tra Sirmione e Brescia-Est in direzione Milano a causa di un veicolo fermo, mentre presso il casello di uscita di Peschiera del Garda si verificano incolonnamenti per entrambe le provenienze. Vi informiamo inoltre che stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, su raccordo Marco Polo per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene da raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita Casale sul Sile. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico alla Brescia Trieste. A più tardi!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

anche una canzone ogni volta che la sento, questa Cucù Marie di Napoleone. Ho la sensazione di vedere, toccare con mano una cartolina delle vacanze estive, non so, penso anche per voi sarà una cosa simile. Allora, ancora una volta benvenuti, questa è Radio Padova Ritmo Italiano. Facciamo questo trolley virtuale, sapete che mi fa piacere ogni tanto portarvi in giro per il pianeta, ma diciamo che restiamo in Italia, a Celle di San Vito, andiamo esattamente in provincia di Foggia, dove praticamente è un paesino piccolissimo di 144 abitanti che sono diventati influencer. Arrivano turisti, dicono abbiamo improvvisato un B&B e loro volevano solo raccontare il piccolo borgo, e poi invece c'è stata un'esplosione di click sui social. C'è la sindaca che è sconcertata, ma ovviamente molto contenta, dice va premiata la spontaneità dei 144 abitanti e il costo per dormire è un rimborso spese, tutto per muovere semplicemente un pochino quella che è la zona. Se poi andate a vederla, veramente l'immagine di Celle San Vito in provincia di Foggia è una bomboniera, è un paesino veramente bello bello bello bello. Qualcuno un giorno cosa ha fatto? Ha acceso una telecamera e i 144 si sono tra loro coalizzati, e la cosa curiosa è che per ottenere un grande risultato come 2 milioni di visualizzazioni in meno di 2 mesi si sono ritrovati a diventare dei personaggi televisivi. Hanno messo davanti alle telecamere le persone che erano lì, un paese che si è improvvisato attore, un gruppo di persone autrici di una campagna social quasi per gioco, che è arrivato ad avere veramente grandi numeri sul web. Quindi 144 influencer per Celle di San Vito, bellissima, mi piace questa cosa qua, è un piccolo viaggio che ci siamo goduti, no? Adesso invece sentiamo la voce di Giuliano insieme a Negramaro. Come abbiamo sempre detto, una energia incredibile in questa canzone del 2012. Ti è mai successo? Benvenuti in questa Radio Padova, Ritmo Italiano 103.9, ma anche l'app, mi raccomando.

qua e là all'interno della giornata sono le super chicche. Questa è datata 1987, ovviamente l'avete riconosciuta se non avessite di Umberto Tozzi. Adesso arriva lei, Mara Sattei, fa pure rima con Sopra di me, e continuate a restare in questa nostra mattinata con Radio Padova, Ritmo.

0: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Per invece ascoltare qualcosa di nuovo abbiamo Rosa Chemical con la splendida Mamma Mia. Io Cristi Rodori vi abbraccio e vi do appuntamento a domani, domani che è giovedì, e a breve meglio.

Prima dei saluti finali, ovviamente ringraziamo Elisa con la sua splendida luce, la terza delle bellissime canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e che a Radio Padova spesso volentieri vi passiamo di decennio in decennio.

Italian Buy Quick. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. ItalianBuyQuick.net.

0: Sono le 13:59.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica. Che nome dai ad un

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da 3 minuti abbiamo direi piacevolmente superato le 14. Comincia qui il nostro pomeriggio insieme. Trascorreremo le prossime 3 ore. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica. 14 e 3 minuti, cominciamo con le 3 canzoni in fila. La prima dei Pinguini.
2: Padova. 3 canzoni in fila.

Festival di Paola e Chiara ci aiuta a mettere da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova Ritmo Italiano, appuntamento che torna tra meno di un'ora, mentre da 13 minuti abbiamo brillantemente superato le due.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Il traffico procede regolarmente in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla tangenziale di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra la barriera Venezia-Mestre e Marghera in direzione Trieste. Sul tratto della A23 Palmanova-Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, si viaggia a rilento causa lavori tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato e si registrano incolonnamenti per traffico intenso presso l'uscita di Ugovizza per chi proviene da Udine. Vi informiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di questa sera alle ore 5 di domani 17 settembre, le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse al traffico per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

8.3 con Mela Caverò nel pomeriggio di Radio Padova a Ritmo Italiano. Stavo dando un'occhiata ai prossimi giorni, un po' le previsioni del tempo. Comincia ad annuvolarsi già nel corso di questo pomeriggio e infatti oggi dovrebbe arrivare un po' di pioggia. Avevo avuto stamattina la malsana idea di lavare la macchina, per fortuna è un'idea che ho archiviato immediatamente. Allora, poi ci sarà un deciso calo delle temperature, domani le condizioni saranno di stabilità, però per il fine settimana dovrebbe essere in prevalenza soleggiato, dovremo avere bel tempo e quindi se volete progettare una gita fuori porta per il fine settimana sappiate che il tempo lo permetterà. La musica nei prossimi minuti nel nostro pomeriggio su Radio Padova, Francesca Michelini.

0: Se ti piace questa musica, I'm not a lover, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. The year of the cat. Radio Padova History. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: Stai ascoltando? Radio Padova.

ed erano le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Che bello! Allora, vi devo anche dire che venerdì saremo invece insieme a correre, se vorrete, quindi non sarò in studio, ma sentirete Franco Ghirardello nei collegamenti con Prato della Valle, perché sarò alla conduzione insieme a Stefania Miotto di questo appuntamento. Ormai non me lo voglio mai perdere, quindi sarò lì in Prato della Valle per la Pigiama Run 2026. Si corre in 35 città in contemporanea dalle 19, insomma venite naturalmente con noi, perché si corre in pigiama per stare vicino ai bambini malati di tumore che in pigiama ci devono stare tutto il giorno. Iscrivetevi su pigiamarun.it/Padova, perché peraltro c'è questa news, vero, dell'ultimo istante, che abbiamo già raggiunto quello che ci eravamo prefissati, cioè i 1800 partecipanti. Benissimo, ma continuate ad iscrivervi, perché vogliamo essere sempre più numerosi. Quindi l'appuntamento è venerdì con la Pigiama Run 2026. Vi aspettiamo con noi in Prato della Valle. Adesso c'è Irama con Cabana.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Il governo abolisce il bollo auto per il 2027, il taglio riguarderà tutte le moto e il 70% delle auto, tutte quelle di piccola e media potenza. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA per la prima settimana, e di 6 centesimi per la seconda fino a 5 ottobre. Congelato invece il decreto Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Ancora è risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
5: Subaru.

Anna Tatangelo, c'era Notte Poetica, sono le 19:05, una buona serata da parte mia, Franco Ghirardello insieme a voi come sempre. C'è ancora un po' di ritmo dell'estate, uno strascico di estate, anche se guardando fuori insomma oggi non è proprio bellissimo, ma avremo lumi tra poco con Trevi Meteo che ci darà le giuste dritte per capire come sarà il tempo per le prossime ore. Ma ascoltiamoci adesso Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors su Radio Padova. Partiamo.

19:15 minuti, una buona serata da parte mia. Franco Ghirardello, una boccata di ossigeno con Raff, era il 2008. Tra poco anche un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto. Prima ascoltiamo Aiello su Radio Padova con la sua Sotto Sotto.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla tangenziale di Mestre. Permangono code per traffico intenso verso Trieste tra Terraglia e l'allacciamento con la A27. Sempre verso Trieste segnaliamo code, ma per lavori, sulla A4 Venezia-Trieste tra la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Per quanto riguarda i lavori in programma questa notte sulla nostra rete, tra le 22.30 e le 5.30 saranno chiuse le rampe di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

ci faranno santi anche a noi, probabilmente, non credo. LDA e H7, c'era Santa qui su Radio Padova alle 19:26, momento anche dell'aperitivo, lo si può fare. Intanto a New York brindano con il vino italiano sold out per Vinitaly USA, proprio con oltre 400 buyer accreditati, insomma, che hanno portato la nostra eccellenza negli States. Bene così, e quindi un brindisi anche a voi, un po' prestino magari a New York, però insomma, vabbè, fra qualche ora anche loro saranno di aperitivo a prezzi, come sappiamo, esorbitanti. Va bene, tra poco invece collegamento con i nostri esperti del tempo, e guardando fuori ce n'è assolutamente bisogno di capire cosa succederà nelle prossime ore, quindi con Trebi Meteo fra qualche istante. Prima c'è Napoleone.

0: Radio Padova Meteo.
1: Qualche secondo alle 19.30, abbiamo suonato il ritmo dell'estate, ma guardando fuori non è proprio così in questo momento la situazione. Lo chiediamo meglio a chi ne sa di più, cioè a Trebi Meteo, c'è Nikos Chiodetto. Buonasera Nikos, bentornato, eccoci.
2: Ciao, ciao Franco, buona serata a tutti quanti.
1: Grazie.
2: Ben ritrovati.
1: Grazie, tira una brutta aria tipo così, per dire.
2: Madonna, sei arrivato
1: più o meno.
2: Un uragano.
1: No, dai, stiamo drammatizzando
2: un pelo.
1: Qualcosa sta cambiando, ecco.
2: Sì, si sta cambiando, dici bene, perché sta arrivando una perturbazione dalle isole britanniche, quindi insomma non tanto in queste ore, ma dalla nottata i primi rovesci temporaleschi iniziano a interessare Alpi, Prealpi, il nord-ovest, la vicina Lombardia, e poi domani mattina e durante il pomeriggio anche si trasferiranno verso il Triveneto, quindi anche il Veneto. Domani è una giornata che sarà incerta e instabile, con la formazione di qualche pioggia temporale sparso localmente appunto sul nord-est, qualche rovescio anche intenso di forte intensità. E tra l'altro domani con questi temporali calano le temperature. Oggi è una giornata praticamente estiva, perché ho visto un po' le temperature anche a Padova, abbiamo toccato i 29 gradi, sì, quindi piena estate. Domani con questi fenomeni si scende magari il rodigino farà 25 gradi, però altrove rimaniamo sotto i 23-24. È una giornata instabile, parte anche di venerdì sarà un pochettino incerta, un po' compromessa da un po' di instabilità, in attesa del weekend quando dovrebbe migliorare la situazione. Quindi un weekend per chi ha in mente di farsi una gita da qualche parte, che dovrebbe essere più soleggiato, un po' più stabile, anche le temperature in ripresa fino a 27 gradi.
1: Bene, in ogni caso però, come recitavano dei poeti fantastici anni 80, l'estate sta finendo e un anno se ne va, giusto, più o meno.
2: Effettivamente
1: è finita, dico, ti sento
2: molto nostalgico comunque.
1: Sì, sì, perché mi dispiace, capito? Mi dispiace lasciare
2: che stia arrivando la fine del mondo.
1: Mi dispiace lasciare l'estate.
2: Però è vero, ma d'altronde tra pochissimi giorni c'è l'equinozio d'autunno, quindi la stagione fa anche il suo corso. Abbiamo finito un'estate record con temperature assurde proprio nei primi giorni di settembre, e adesso con queste perturbazioni atlantiche lo sbalzo di temperatura si fa sentire, però è anche normale, siamo nella normalità, questa qui.
1: Bene. Quindi facciamoci una ragione, mi pare giusto. Grazie mille a Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, buona serata. Ciao Nikos, grazie.
2: Ciao, buona serata a tutti voi.
1: Ciao.
3: Radio Padova.

Perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Claudio Baglioni, La vita è adesso, le 19:45 minuti, una buona serata. Invece Halloween è, voglio dire, ci manca ancora tempo, eppure la generazione Z lo ha trasformato in qualcosa che va di moda anche durante l'estate o la chiusura dell'estate, in Summerween. Già non mi piace l'Halloween, figurati il Summerween, horror, quindi atmosfera da brivido, feste già in estate che insomma hanno a che fare proprio con questo tipo, insomma, di festa che noi abbiamo importato anche in Italia, quindi dolcetto scherzetto anche con il caldo, non lo so se sono pronto per questo. Continua la nostra musica, siete su Radio Padova Ritmo Italiano e stavolta belli tranquilli, perché c'è una canzone di un uomo che ha fatto davvero il record assoluto per quanto riguarda, ricordate, il suo concerto a Tor Vergata, ecco, ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai. Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei.
1: Sono le 21 e 56 minuti.
2: Su Radio Padova, canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Sarei perduto se io vivessi un solo momento senza di te. Ugo Foscolo.
2: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te.

pietra per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 16 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 17 settembre. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Apriamo quindi una finestra sui cantieri notturni. Sulla tangenziale di Mestre, fino alle 5 del mattino, chiuse le uscite della Castellana e della Milanese provenendo da Trieste. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Fino alle 5.30 del mattino chiuse anche l'entrata di Mira Oriago in direzione Trieste e l'uscita di Mirano Dolo per le provenienze da Milano. Infine dalle 22.30 fino alle 5 del mattino, sempre per lavori, chiuso l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi viaggia in direzione Belluno e deve immettersi in entrambe le carreggiate della tangenziale. Sarà possibile uscire allo svincolo di Casale sul Sile della A27. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Apri adesso le tue ali sul mio cuore. Sento forte il mio bisogno di te. Ho ballato fra le onde del mare. Sei la sola luce dentro di me. Paola e Chiara, ehi.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova. Le canzoni d'amore più belle.
1: Ancora tu,

0: Radio Padova.
1: Per mille volte cercò gli occhi di lei e per mille volte lei trovò i suoi. Alessandro Baricco.

Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.

tu, l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiama l'acqua non vuole va.
0: Radio Padova Italia.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 2 in punto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.